0: Allora, non so se stai bene con il mio capo.
1: Non so se stai bene con il mio capo. Non so se stai bene con il mio capo. Non so se stai bene con il mio capo. Non so se stai bene con il mio capo. Non so se stai bene con il mio capo. Non so se stai bene con il mio capo. Non so se stai bene con il mio capo. Non so se stai bene con il mio capo. Non so se stai bene con il mio capo. Non so se stai bene con il mio capo. Non so se stai bene con il mio capo. Non so se stai bene con il mio capo. Non so se stai bene con il mio capo. Non so se stai bene con il mio capo. Non so se stai bene con il mio capo. Non so se stai bene con il mio capo. Non so se stai bene con il mio capo. Non so se stai bene con il mio capo. Non so se stai bene con il mio capo. Non so se stai bene con il mio capo. Non so se stai bene con il mio capo. Non so se stai bene con il mio capo. Non so se stai bene con il mio capo. Non so se stai bene con il mio capo. Non so se stai bene con il mio capo. Non so

0: 还是三十三换方。
1: Parlo sempre un po' con la seconda in capo, ma dimmi come è stato il messaggio, non è però, lo sono un po' fisico.
0: Scusa,

Proprio la giusta banca. Alla giusta banca, giusta banca di Bertrand Mortray. Alla giusta banca.

0: Ma non conosco il marchio sulla vostra fattura, confermi le relazioni di lei.
1: Je vous en prie,
0: je vous en prie.

0: lanterna fra luz, pure senza campo, bisogna lanterna fra luz qualche
1: Das war's.

0: ha negato a saltare una cosa di girare che è andata a uscire o nel suo sito web.
1: Perfect, I'll be in the top of the area, just in the last one, the main system.

0: Fratello, lui fa tuo, cazzo tuo. Uguale, lui in violenza. Mi fa dire parlare, lui fa tuo. E per il figlio, cazzo tuo, c'è una comunicazione. E lui è tuo, lui fa tuo, è un errore di mezzo.
1: E lo sai, lui fa tuo.